Tutto pronto anche per questa terza puntata di K-Pop in Public. Siamo ormai arrivati alla terza puntata, quindi ci siamo belli sciolti. Questa Radio Italia Cinema TV, e anche oggi stavo guardando un po' la lista, la playlist di dove andremo a giro, e è interessante perché ci sono tanti pezzi da ascoltare e veramente le coreografie carine veramente tanto. Iniziamo con la prima. Loro sono The Cult dall'Australia, fanno questa dance cover di Savage degli Ace, tutto in un one take.

Ci andiamo a sentire questa cover, questa dance cover eseguita dai JXB Dance Crew, e loro appunto performano Dumb Litty dei Card.

inglese D.I.P. Crew performerà a questo punto questo pezzo che va molto in questo momento, sono gli 80s con Wonderland.

Adesso andiamo a vedere la performance delle Shingle from Taiwan, questa dance cover delle Mamamoo Egotistic.

Ed eccoci anche all'ultimo video per questa settimana. Andiamo di nuovo in Australia e ci sentiamo questa dance cover di Sunmi La La Lai. E noi appunto ci vediamo la prossima settimana. Ciao.